enche odifo beje na kunya sanso na mi co-host minu yankasa ankasa Pascal the Godson onzo betina kunya kesie ni mu no di jume de ne di aka yere atoaso amaye